0: niente.
1: Ella es Ornella Vanoni.
0: Niente, nemmeno una parola, accenno ad un saluto.
1: La música es finita.